0: momentos románticos, vívalos intensamente con nuestra música. Radio Ritmo 60 Estéreo, en su mejor momento.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.